0: Hakika ni viuno vinatembea tembea kama hafeni. Sante sana producer Malangi. Mkono wako hauna kipingamizi.
1: Samba Records.